del dio Mamerte che i bimbi non fossero uccisi, ma consacrati a lui. E al compimento del 20° anno avrebbero dovuto lasciare quelle terre e i loro affetti per conquistare nuovi territori e portare ad altre genti la devozione alla sua

Fu così ristabilita l'antica alleanza tra il potente Mamerte e i Sabini.